Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è giovedì 18 giugno, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Truxat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Io e Sraça sarà qui con le croniche di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di giovedì 18 giugno a cura della redazione italiana TRT. Il ministro degli esteri della Repubblica di Turchia, Can Fidan, in merito al vertice NATO che si terrà ad Ankara il 7-8 luglio, ha dichiarato: "Ci sono questioni molto importanti e non è possibile decidere su di esse in una riunione in cui il Presidente degli Stati Uniti non è presente. Molti paesi europei dicono che il fatto che la riunione si svolga in Turchia con il nostro Presidente come anfitrione è il fattore più importante che rende possibile la partecipazione del presidente Trump al vertice." In vista in Russia, il ministro degli esteri Can Fidan ha rilasciato alla stampa turca alcune valutazioni sull'argomento all'ordine del giorno. Ha riferito che i suoi colloqui in Russia hanno mostrato che non ci sono difficoltà nel lavorare insieme su questioni bilaterali e regionali e che non emergono problemi che causino grandi lamentele, sottolineando che entrambi i paesi desiderano cooperare in ogni ambito possibile. Il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif ha dichiarato giovedì che il memorandum d'intesa siglato tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente prevede la ri riapertura immediata dello stretto di Hormuz da parte di Teheran e la contestuale fine immediata del blocco navale statunitense contro i porti iraniani. In un messaggio pubblicato su X, Sharif ha affermato: "Lo storico memorandum d'intesa di Islamabad entrerà in vigore con effetto immediato. Come primo passo, la Repubblica Islamica dell'Iran riaprirà lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti revocheranno senza indugio il blocco marittimo." Il premier pakistano ha inoltre confermato che con il sostegno del Qatar il Pakistan organizzerà venerdì una cerimonia in Svizzera per celebrare questo momento storico e avviare i colloqui a livello tecnico. Sharif ha poi aggiunto che il memorandum è stato firmato in formato elettronico dalle autorità di Washington e Teheran. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver firmato un memorandum d'intesa volto a porre fine alla guerra con l'Iran. Trump ha dichiarato in una nota rilasciata dopo l'annuncio dell'Iran, secondo cui l'accordo in 14 punti avrebbe acquisito carattere ufficiale dopo le firme dei presidenti dei due paesi, che il documento sarebbe stato firmato nella reggia di Versailles in Francia. Secondo i media iraniani, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Bakai, ha dichiarato che l'accordo di Islamabad siglato tra Teheran e Washington sarebbe entrato in vigore, affermando che l'intesa sarebbe stata ufficialmente completata con le firme dei leader dei due paesi. Alti funzionari dell'amministrazione statunitense affermano che l'Iran ha accettato di ridurre

e le proprie scorte di uranio arricchito in base a un accordo provvisorio con gli Stati Uniti. Secondo i funzionari, l'accordo prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, consentendo la vendita di petrolio iraniano e aprendo la strada ai piani per un fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari per l'Iran. L'accordo provvisorio sarà seguito da 60 giorni di negoziati per un accordo definitivo, mentre il presidente Donald Trump ha avvertito che le azioni militari potrebbero riprendere in caso di fallimento dei colloqui.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Hamas afferma di aver raggiunto un ampio consenso con i mediatori e i rappresentanti del Consiglio di Pace sull'attuazione della seconda fase del piano di cessate il fuoco di Gaza. Secondo il portavoce di Hamas, Azam Qassam, le discussioni hanno riguardato l'ingresso del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza e delle forze internazionali dell'Enclave, nonché la questione delle armi palestinesi. Qassam ha affermato che i colloqui hanno prodotto un accordo di massima, esprimendo la speranza che possano contribuire a far progredire il processo di cessate il fuoco verso la sua seconda fase. La Russia ha lanciato attacchi missilistici su Kiev e Raid con droni su altre zone dell'Ucraina, secondo quanto riferito dalle autorità locali, provocando allarmi antiaerei in gran parte del paese. Le autorità della città nord-orientale di Sami hanno dichiarato che una persona è rimasta uccisa in un attacco con droni, mentre le autorità di Kiev hanno esortato i residenti a cercare riparo a causa dei missili balistici diretti contro la capitale. Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato di aver avuto colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron e altri leader sui sforzi per porre fine alla guerra. Il sindaco di Mosca, Sergei Subianin, ha dichiarato che le forze di difesa russe sono impegnate a respingere un massiccio attacco di droni provenienti dall'Ucraina, precisando tuttavia che alcuni velivoli sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato le incursioni in territorio russo, prendendo regolarmente di mira gli impianti di lavorazione del greggio e le hub e esportazione. L'obiettivo strategico è ridurre le entrate derivanti dai combustibili fossili, considerati cruciali per finanziare lo sforzo bellico di Mosca, giunto ormai al suo quinto anno. Le forze di difesa aerea continuano a respingere un attacco su vasta scala. Alcuni droni sono riusciti a raggiungere la MNPZ, ha scritto Subianin su Telegram, riferendosi a una delle principali raffinerie della capitale russa. Il primo cittadino ha poi aggiunto che sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'impatto, senza tuttavia specificare l'entità dei danni riportati dallo stabilimento. Le notizie del giorno si fermano qui, grazie per l'ascolto. E adesso spazio alla musica, ascoltiamo Teoman canta Gönül Çeneler.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è giovedì 18 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze dei 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Io e Sraccia sarà qui con le cronache di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie del giorno di giovedì 18 giugno a cura della redazione italiana TRT. Il ministro degli esteri della Repubblica di Turchia, Can Fidan, in merito al vertice NATO che si terrà ad Ankara il 7-8 luglio, ha dichiarato: "Ci sono questioni molto importanti e non è possibile decidere su di esse in una riunione in cui il Presidente degli Stati Uniti non è presente. Molti paesi europei dicono che il fatto che la riunione si svolga in Turchia con il nostro Presidente come anfitrione è il fattore più importante che rende possibile la partecipazione del Presidente Trump al vertice." In vista in Russia, il ministro degli esteri Can Fidan ha rilasciato alla stampa turca alcune valutazioni sull'argomento dell'allontanamento.

0: Ordine del giorno, ha riferito che i suoi colloqui in Russia hanno mostrato che non ci sono difficoltà nel lavorare insieme su questioni bilaterali e regionali e che non emergono problemi che causino grandi lamentele, sottolineando che entrambi i paesi desiderano cooperare in ogni ambito possibile. Il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif ha dichiarato giovedì che il memorandum d'intesa siglato tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente prevede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz da parte di Teheran e la contestuale fine immediata del blocco navale statunitense contro i porti iraniani. In un messaggio pubblicato su X, Sharif ha affermato che lo storico memorandum d'intesa di Islamabad entrerà in vigore con effetto immediato. Come primo passo, la Repubblica Islamica dell'Iran riaprirà lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti revocheranno senza indugio il blocco marittimo. Il premier pakistano ha inoltre confermato che con il sostegno del Qatar il Pakistan organizzerà venerdì una cerimonia in Svizzera per celebrare questo momento storico e avviare i colloqui a livello tecnico. Sharif ha poi aggiunto che il memorandum è stato firmato in formato elettronico dalle autorità di Washington e Teheran. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver firmato un memorandum d'intesa volto a porre fine alla guerra con l'Iran. Trump ha dichiarato in una nota rilasciata dopo l'annuncio dell'Iran, secondo cui l'accordo in 14 punti avrebbe acquisito carattere ufficiale dopo le firme dei presidenti dei due paesi, che il documento sarebbe stato firmato nella reggia di Versailles in Francia. Secondo i media iraniani, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Bakai, ha dichiarato che l'accordo di Islamabad siglato tra Teheran e Washington sarebbe entrato in vigore, affermando che l'intesa sarebbe stata ufficialmente completata con le firme dei leader dei due paesi. Alti funzionari dell'amministrazione statunitense affermano che l'Iran ha accettato di ridurre le proprie scorte di uranio arricchito in base a un accordo provvisorio con gli Stati Uniti. Secondo i funzionari, l'accordo prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, consentendo la vendita di petrolio iraniano e aprendo la strada ai piani per un fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari per l'Iran. L'accordo provvisorio sarà seguito da 60 giorni di negoziati per un accordo definitivo, mentre il presidente Donald Trump ha avvertito che le azioni militari potrebbero riprendere in caso di fallimento dei colloqui.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Hamas afferma di aver raggiunto un ampio consenso con i mediatori e i rappresentanti del Consiglio di pace sull'attuazione della seconda fase del piano di cessate il fuoco di Gaza. Secondo il portavoce di Hamas, Hazem Qassam, le discussioni hanno riguardato l'ingresso del Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza e delle forze internazionali dell'Enclave, nonché la questione delle armi palestinesi. Qassam ha affermato che i colloqui hanno prodotto un accordo di massima, esprimendo la speranza che possano contribuire a far progredire il processo di cessate il fuoco verso la sua seconda fase. La Russia ha lanciato attacchi missilistici su Kiev e Raqqa con droni su altre zone dell'Ucraina, secondo quanto riferito dalle autorità locali, provocando allarmi antiaerei in gran parte del paese. Le autorità della città nord-orientale di Sami hanno dichiarato che una persona è rimasta uccisa in un attacco con droni, mentre le autorità di Kiev hanno esortato i residenti a cercare riparo a causa dei missili balistici diretti contro la capitale. Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato di aver avuto colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron e altri leader sui sforzi per porre fine alla guerra. Il sindaco di Mosca, Sergei Subianin, ha dichiarato che le forze di difesa russe sono impegnate a respingere un massiccio attacco di droni provenienti dall'Ucraina, precisando tuttavia che alcuni velivoli sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato le incursioni in territorio russo, prendendo regolarmente di mira gli impianti di lavorazione del greggio e l'Ukhtar e esportazione. L'obiettivo strategico è ridurre le entrate derivanti dai combustibili fossili, considerati cruciali per finanziare lo sforzo bellico di Mosca, giunto ormai al suo quinto anno. Le forze di difesa aerea continuano a respingere un attacco su vasta scala. Alcuni droni sono riusciti a raggiungere la MNPZ, ha scritto Subianin su Telegram, riferendosi a una delle principali raffinerie della capitale russa. Il primo cittadino ha poi aggiunto che sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'impatto, senza tuttavia specificare l'entità dei danni riportati dallo stabilimento. Le notizie del giorno si fermano qui, grazie per l'ascolto. E adesso spazio alla musica, ascoltiamo Teoman. Teoman canta Gönülcenele.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere l'acqua e sale. Buona giornata a tutti, a domani!